0: Yonde.
1: Si me la balwe ki ton bati yo lwen men.
0: Yonde.
1: Si me la balwe ki ton